0: tu consideri mia famiglia, no, Mio pai, mia mãe. E la tua non è facile.
1: Onda Média, posto emissor de Funchal, sempre em boa sintonia.

radici europee. Questa musica per voi è la musica che non invecchia mai. E la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,

0: Francesco Napoli.
1: Io che non vivo.
0: O tema Balla, Balla, Balla.
1: Come posso?
0: Tema che foi direttamente a Rodinarti. Boa tarde, Narti. Bem-vindo.